Because I'm back.

schiavo, se c'è una domenica per te fare cuore, non devi dare, non devi dare, non devi dare, non devi dare, non devi dare, non devi dare, non devi dare, non devi dare, non devi dare, non devi dare, non devi dare, non devi dare, non devi dare, non devi dare, non devi dare, non devi dare, non devi dare, non devi dare, non devi dare, non devi dare, non devi dare, non devi dare, non devi dare, non devi dare, non devi dare, non devi dare, non devi dare, non devi dare, non devi dare, non devi dare, non devi dare, non devi dare, non devi dare, non devi dare, non devi dare, non devi dare, non devi dare, non devi dare, non devi dare, non devi dare, non devi dare, non devi dare, non devi dare, non devi dare, non devi dare, non devi dare, non devi dare, non devi dare, non devi dare, non devi dare, non devi dare, non devi dare, non devi dare, non devi dare, non devi dare, non devi dare, non devi dare, non devi dare, non devi dare, non devi dare, non devi dare, non devi dare, non devi dare, non devi dare, non devi dare, non

satu pintu.

的感觉。

Jadi basic. Karena itu benar-benar banyak hal yang tidak

Jesus.